Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós, cultura musical, mas também artistas, cantantes, arreglistas e compositores urbanos.

0: La nostra essere umana per un sacrificio porta agradabile a Dio Stato Todopoderoso.
1: Signore, ricevi per il umano sacrificio per l'alabanza e gloria di Sua Maestà e per il nostro beneficio e di intera Santa Iglesia.
0: Signore nostro Dio, accetta il sacrificio qui come messo a istituire completa del nostro lavoro di santificante. Perché da cada vez che noi celebriamo il mistero come prueba di nostra gratitudine. E sai che noi stiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Alza il vostro cuore.
1: Nostra cena, Signore.
0: La che noi gradisci, Signore nostro Dio.
1: Ta nos deberi, ta bon pa nos.
0: In verità, ta nos deberi, ta bon pa nos. Di gradisci sempre tu camminda, ta Dio Todopoderoso e Eterno. Pame di Gesù Cristo, nostro Signore, e di compassione con noi, gente peccador, e che era nata la Virgen Maria, soffrendo una cruz, la salvanos di morto eterno, e resucitando fuori di morto, e la donanos vita immortal. Per sei, junto con tuo angeli santo, e con tuo coro celestial, nos alabamos gloria, cantando sin fin.

0: Atta el amci di Dio scuta chi tapica di mondo, di ciò sta esnan convidana sena di Signor.
1: Signor, mi nota
0: digno, papà bini cercami, ma papà un palabra so
1: inomità curra.
0: Curpa il sangue di Cristo, nas pabida eterno. Amen.
1: Mi ti ha invitato a restare con noi per ricevere la comunione sacramentale, paresa e orazione di comunione spirituale. O Jesus, mi Senhor e Salvador, mi ti stimava riba turcos e mi ti desea di ricevere di mia alma. Mi non può ricevere di Santa Hostia, però drenta di mio corazon na una maniera spirituale. O Jesus, mi Senhor e mi Salvador, bom vini di mio corazon. Laga mi brasabo con enter mi alma e marami nabo con tur mi deseo. Non laga mi nunca separa fordibo. Amen. Amen.

0: Romana, luna di October, nostra dedicata è Santo Rosario. E tu già misa, nos lo resa, un misterio di Santo Rosario. Awe, già domingo, ta è per me misterio glorioso. Gesù ta resuscita fuori di morto. Santo nome di Gesù, Maria e San José sia benedicionà. Non stata con una scelta, buon nome sia santificata. Laga borreno benina a nos, buon volontà sia in terra come una scelta. Dona nos, ave nos, pande cada dia e perdona nos, nos tebe. Mescos con nos, ta perdona nos, e bedorna. E non laga nos caire in tentazione, ma libra nos di malo. Amen. Meta comendavo Maria, e di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata.
1: Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen.
0: Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata. Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen. Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata.
1: Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen.
0: Mi ti comendavo Maria, piena di grazia, Signor ta cubo. Vota benedicionata in tua mujer, e frutto di barica, Gesù ta benedicionata.
1: Santa Maria, Mamma di Dio, pedi per noi peccatori, ora e na ora di nos morto. Amen.
0: Gloria na Tata, na Iui, na Spirito Santo,
1: manera tava da pensamento, a ora sempre, dentro il siglo di siglo,
0: amen. O mi buon Gesù, perdona nos peccana, vada nos e cadela di fierno, e batura alma na cielo, principalmente es nanco di mestieri di vuoi misericordia. O Maria, concepisci in mancia, pidi pa nos, cuta tuma nos, refugia cerca bu, sagrado corazon di Gesù, den buon nos ta confia.
2: La ganas resa, Dios Todopoderoso, la ganas santa comunión aquí, llenanos con ánimo y alegría y transformarnos más y más de nesun que nos ha recibido. Jesucristo, boyo, quien te viva y reina, te den sí.

Adesso la gamma manda un saluto per Rufino, Rufino di Turdi e Tascuccia, te drumi baudi e mata, baudi mati chico per te drumi, qui, baudi mi è di lagadisci, cucododo, totechi, cari babò, mi si impore. Tu cosmo un babò, opi sverte Rufino, opi sverte. Ok, mi no por bai, ai ai ai, mi asi, un cos faut, mi amara mi va accorata sinna, na mi va che si mi tahaia, e cantica aki per motivo che non che men cuta molto poco ranciera ma mi vai vada no è notasina mi vai tocca un mas pa non che te contento ok el sì non sabe che saki non sabe che paquita la del barrio ratas de dos patas o piene tu cosa cantica aquí no mi ne comprende pa Kiko tu qua esa que está un ranchera más ranchera bolero.

E sejta egoísmo, e sejta Julio de Miranda. Ok, lega mi bai ku Jota. Mi quer man saludo pa Marleana da se nos ta papiando si. E ta manen Marleana te bisa antes naia. Si bo ta come algo, ta wei bon che tiempo tingo come. Paso se no, abuela ta man un slof. E bo ta haia bo tingo come. Bo sa, e zea se mi corda a mi. Tempo mi da chiquito, mi ta da timi kiernan. Cresciendo, bo bo bisa te, siete ocho aine. Mi da kere, mi no sa. Minota gusta come concomber. Ma poi immaginavo qua a mi te come concomber, non mi te gusta un mondo, i tur mi fa mia, te gusta di mi una, mi casa, mi nieto, non turte come concomber, mi bisnieto da me. Ando a mi notavo da con me, ora mamma ta si cos secco pa mi, ha sa, non mi te gusta cos secco, te come mai a dolore in mi barica, come mi sarebbe il doctor. Ando mi te corda, sì, mi ta un tiki mi ti inchiar, posso se mi chiare sei, posso mi ta mani, e mi noto gusto scuccia, mi noto obbediente a te, mi ta chiquito, anto mi mamma ta sutta mi cuffaha, anto mi tata nota gusta, perché mi mamma nota ta sutta nos, bobo bisa, hobby mi sa tata duna mi straf. Però mi tata, mi nota lubida nunca más, nunca papa no a sutta mi, però va chi che passa, mi tata ta feita, anto a